dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante sottolineerà e dalla bocca del cammino

mistero volò e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.

0: ne puma pe bafana
1: si puma le quella che c'è m'ambici. Turn on the radio, hip up in the medium, droids is the

0: Respira profundo.
1: Siesta de Royce.
2: Od ponedeljka do petka od 14 do 16 sati.
3: A quanti patiranno ingiustizia? Generi viventi nella storia, ad oscuri lavoratori sia omaggio il mio canto. Al buona distria, miliarde vestosceste, Giuseppina Martinuzzi.

noi, non destinata di Noè l'arca. Giuseppina, Giuseppina, ti voglio bene. Giuseppina, Giuseppina, sul cuor la spina. Oh Giuseppina, Giuseppina,